quello che necessita per amare e dammi lo che devo tenere perché se chiede a mio lato e sto.